0: caldo un infermo il delirio, s'ha preso a morte spento fino.
1: Spento?
0: Di me, di Marlo, di Luisa il cuore, mai Rodolfo